No, ne puoi fare, per cui premiare se ti farò fare qualcosa dopo.